0: couleur, promoteur de chansons françaises.
1: Ciao a tutti amiche e amici di Radio Fuoricampo. È il momento di un'altra puntata di anni 60 e dintorni per riscoprire la cultura e la musica di quel decennio favoloso. Un tema spinoso innegabilmente legato a quegli anni che voglio trattare oggi è quello della droga. In quel periodo nuove sostanze più o meno naturali diventarono sempre più facilmente disponibili e né le ricerche mediche né le leggi dell'epoca erano ancora totalmente a punto per dissuadere e punirne l'utilizzo massiccio. Una grande quantità di artisti e di musicisti in particolare decisero quindi di sperimentare l'utilizzo di sostanze psicotrope per alterare i propri sensi e trasmettere nella propria arte la loro nuova visione del mondo. Ma chiariamo subito un dettaglio: fare musica psichedelica non vuol dire necessariamente fare uso di droghe, né incitarne l'utilizzo e neanche vuol dire parlare di droga nelle canzoni. Una canzone può essere psichedelica per un testo particolarmente onirico, un argomento fuori dagli schemi, un ritmo incalzante, perturbante, un sound molto acido. Certo è che di gruppi e di storie particolari ce ne sono a bizzeffe. Uno di questi è indubbiamente Rocky Erickson, il leader dei 13th Floor Elevators, gli ascensori del 13° piano, leggendario gruppo texano tra i precursori del genere. Per farvi capire il personaggio, nel 1969 fu arrestato per possesso di marijuana. Al processo, il suo avvocato tentò un'improbabile strategia difensiva basata sul fatto che il suo assistito non poteva essere ritenuto responsabile di un atto illegale per possesso di marijuana in quanto già obnubilato dall'uso dell'eroina. Licenziato l'avvocato, Rocky tentò un'altra strategia e si presentò davanti alla giuria con una dichiarazione ufficiale in cui si leggeva più o meno: «Spettabili membri della giuria, sono consapevole di aver violato una vostra legge, ma io non posso essere giudicato da voi e dalle leggi di questo mondo perché sono un extraterrestre. Vi lascio immaginare come finì il processo mentre ci ascoltiamo uno dei loro più grandi successi, in cui si nota tra l'altro il suono particolare del jug elettrificato, una specie di bottiglione con microfono che i 13th Floor Elevators usavano per dare un'atmosfera ancora più strana e mistica alle loro composizioni. Il loro grande successo, You're Gonna Miss Me.

come sempre la California era la California era all'avanguardia, ed anche in questo caso San Francisco assunse ben presto il ruolo di capitale mondiale.

ispira ad Alice nel Paese delle Meraviglie, storia psichedelica se ce n'è una, e ci parla di uno strano sogno di un coniglio bianco in un crescendo musicale inquietante che si conclude così. White Rabbit.

In Italia la musica psichedelica non ha forse prodotto successi internazionali, e la maggior parte dei gruppi che si sono dedicati a questo tipo di musica sono stati dimenticati oppure sono passati ad altro dopo qualche anno. Non mancano però le eccezioni, magari anche solo occasionali, tipo Lucio Dalla, che nella sua immensa carriera, in cui ha fatto praticamente di tutto, nel 1966 non si è fatto mancare questo gioiellino che mette già in mostra tutta la sua tecnica vocale e la sua incredibile espressività. Il pezzo si intitola LSD. Ah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

In Inghilterra la tendenza all'uso di sostanze psicotrope e al nuovo filone musicale non passa senza conseguenze. Basta citare i Beatles con alcuni dei loro capolavori, tipo Lucy in the Sky with Diamonds o Strawberry Fields Forever, o ancora il cartone animato completamente fuori di testa Yellow Submarine, che vi invito a guardare se vi interessa. Ma ovviamente quando i Beatles fanno scuola, i Rolling Stones rispondono. All'inizio del 1967 Mick Jagger e Keith Richards vengono arrestati e processati per possesso di stupefacenti. Spinti da questo fatto, e immagino anche dalla volontà di superare i rivali di sempre, qualche mese dopo pubblicheranno Their Satanic Majestic Request, album che va al di fuori dei loro schemi abituali di rock and roll sporco, brutto, cattivo ed energico, per esplorare nuovi suoni e nuovi ritmi, ad esempio con la dolce e bellissima She's a Rainbow.

Torniamo negli Stati Uniti, ma stavolta sponda atlantica. A New York, un artista eclettico e all'avanguardia, Andy Warhol, organizzava spettacoli di danza, cinema, pittura, musica, magari anche mischiati insieme, e nel contempo aiutava artisti sconosciuti ad emergere. Tra questi, i Velvet Underground, un gruppo attivo da un paio d'anni in cui spiccavano la voce e la chitarra di Lou Reed, ma anche John Cale, Stirling Morrison e Maureen Tucker, una delle poche batteriste donne in un gruppo di uomini all'epoca. Dotata di uno stile semplice ma inconfondibile, di lei Lou Reed disse un giorno: esistono solo due tipi di batteristi, Maureen Tucker e tutti gli altri. La stessa cosa si applica probabilmente ai Velvet Underground stessi. Chi li ascolta per la prima volta spesso pensa: questi non sanno suonare, il cantante non sa cantare e la canzone è una cozzaglia di suoni alla rinfusa. Eppure il tutto insieme ha un senso ed un'armonia bella ed inquietante al tempo stesso. Come in Sunday Morning, la descrizione di una domenica mattina al risveglio dopo un sabato sera particolarmente impegnativo. Una curiosità sulla famosissima copertina del loro primo album con la banana gialla disegnata da Andy Warhol stesso. Nell'edizione originale si poteva spelare e sotto compariva un'altra banana, ma stavolta di colore rosa.

Tra fine anni 50 e inizio anni 60, Adriano Celentano cominciò a farsi conoscere cantando con il supporto di vari gruppi. Uno di questi erano i Ribelli, che oltre a firmare alcuni grandi successi con il popolare cantante, ebbero anche una discreta carriera senza di lui. Una delle loro canzoni più conosciute è la cover di You Keep Me Hanging On delle Supreme, già ripresa in chiave psichedelica dai Vanilla Fudge e qui riproposta nella versione italiana Chi mi aiuterà?

Tra tutte le canzoni di gruppi a me sconosciuti che mi hanno impressionato al primo ascolto, spicca sicuramente Magic Potion, un singolo della band inglese Open Mind. Ancora oggi, quando ascolto il ritmo incalzante del basso, i suoni delle chitarre e la voce da schiaffi del cantante, mi chiedo come mai non sia diventata una super hit planetaria, ma poi mi rendo conto che probabilmente sono io che ho dei gusti strani. Giudicate voi.

Una canzone che ha spopolato nelle discoteche italiane per decenni e che ancora oggi è rimasta nella memoria di molti è Bandiera Gialla. La versione italiana di Gianni Pettenati, bellissima, è un invito ad andare a ballare e a divertirsi, tanto che per anni darà il nome a svariati locali, tra cui una delle più famose discoteche di Rimini. Nella sua versione originale, il testo era più complesso e si riferiva alla storia del pifferaio di Hamelin, The Pied Piper in inglese, che con il suo flauto e il suo canto invita i ragazzi a seguirlo. Tra le varie cover c'è quella del 1966 di una giovanissima cantante italiana in rampa di lancio per diventare una stella di prima grandezza, conosciuta come la ragazza del Piper, perché si esibiva nello storico locale romano. Patti Pravo fa sua questa canzone mantenendo il testo in inglese, che diventa un vero e proprio inno della discoteca in questione. Ed insieme a Ragazzo Triste sarà il primo dei suoi singoli di successo. Vi lascio quindi con Patti Pravo e il suo The Pied Piper. Ciao a tutti e al prossimo episodio!